0: 这儿可是走了狗屎运了，同志们，这儿就是廖耀湘的指挥部，就是敌人的暖罐蛋子。都给我找仔细点，看还有什么有用的没有。
1: 你认字儿吗？你去找你有用的。哎，报告长官，共军人数众多，装备精良，此次袭击一定是早有预谋。
2: 损失情况怎么样？
1: 还在计算，应该在我军将士的英勇抵抗之下，不会有太直接的损失。
3: 不会有太直接的损失？你看看这帮蠢货逃跑的阵势，
1: 我看什么都剩不下了吧？
2: 通讯设备都运出来了吗？
1: 这个。
3: 我也没看到他们把通讯设备抢救出来。这么大的兵团在打仗，打的还是乱仗。去，命令守卫部队不惜一切代价把有用的通讯设备都抢救出来。
4: 是。
3: 是什么事？营长，下车，快去分担队呀。
4: 是。
3: 开车。
4: 走，快点，跟上。
5: 同志们。
6: 把有用的东西全部带走，麻利点儿。
7: 文员，营长您，给我情况。
8: 是，
7: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快